0: Siete in ascolto del notturno da Radio Montecanate. Buon ascolto.
1: I migliori? Oramai lo sanno tutti. Radio Montecanate. Ascoltare per credere.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 cat ed anche il pan?
8: Ma no, de 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Salso Fidenza, ero a Fidenza ieri pomeriggio, a Borgo San Donnino e dintorni, vento, vento, vento, vento, oggi pioggia, pioggia, pioggia. Intanto non è del tempo che parliamo, avremo uno specifico appuntamento e spazio da dare al tempo di oggi. Lo vedremo in dettagli cosa dovrebbe succedere, ma una cosa bella. Ieri, 19 e 26, mamma mia, sono pignolo, noioso, mica i tedeschi, Riccardo, mi dice: hai la testa più dura di noi tedeschi dell'Alto Adige. Riccardo, ciao, se sei in ascolto. Ed ripeto, abbiamo un qualcosa di molto bello. Ieri sera, ripeto, pignolo alla tedesca, tedesca maniera buona, nel senso precisione, diciamo tanta... come posso dire, definire un aggettivo adatto, molto molto seri in tutto. Perciò 7, 19 e 26 eravamo lì con Donatella e ho detto: senti, sta nel non stop, nel non stop di quell'ora è andato il disco quiz. E lì che bello. Ho potuto riascoltare quella canzone, non certo quella di Mina, per l'amor di Dio, dimentichiamola nel modo più assoluto. Quella canzone alle 19:26 ieri sera. E non l'avete senz'altro notato, perché se no stamattina già sarebbe logicamente, per dirvi quanto è famosa nei non stop, c'è logicamente ogni nostro non stop, c'è una volta, perché sono 50-60 mila i brani nei non stop e vengono selezionati automaticamente da una regia automatica, cui non si sa quando viene inserito l'automatico l'ora che passano. Bene, abbiamo parlato di tutt'altra cosa, ripeto, 19 e 26 ieri è passato il disco quiz e l'ho ascoltato tanto volentieri. Adesso chi mi dice il cognome dell'ultimo proprietario del grande albergo Detraz a Salso? Chi mi dice fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Ancora abbiamo il disco quiz, quello che ho sentito molto volentieri ieri sera nel non stop della radio, in attesa che arrivasse Roberto con il suo programma in diretta. Sentiamo qual è il disco quiz, sentiamo se avete orecchio, ma sto disperando che avete orecchio. E viene quasi spontaneo cantarla subito dopo questo refrain, questo ouverture, questa apertura. Sentiamola di nuovo ed abbiamo poi il rumore.

0: per il rumore siamo arrivati addirittura, siamo arrivati a 93 punti, cioè vuol dire che è da tre mesi che non indovinate questo rumore. Allora inorciatevi per gli altri giochi, Salso, Fidenza, Disco Quiz, sono tre premi e darò 25 punti. 25 punti perché li merita tutti, cioè Salso, Fidenza, Disco Quiz. Cosa ne dite se lascio lì di ciangolare e vado col primo notiziario? Voi direte era ora.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493, abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con la nostra Agata. Agata, chi vuole adottare l'ultima delle tre sorelline? Dai! Fate uno sforzo, 10 mesi, bellissima meticcia, taglia media, 347-03-61-628 per Agata. Poi abbiamo Calicanthus piante e fiori, Calicanthus piante, fiori, composizioni, Calicanthus che ieri non era in ascolto. Alle 19:26 per sentire il famoso disco quiz. Allora, Calicanthus, un buon caffè, pagamento di bollette di qualsiasi genere, Calicanthus per darvi di più, di meglio, per farvi sintonizzare con la radio Montecanate, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, tutto questo è Calicanthus e tanto altro. Qual è il pensiero del giorno? Ogni volta che sono sul punto di smarrirmi, qualcuno lassù mi indica la strada.

0: Abbiamo i morti alle Maldive, attesa l'ispezione dei SUV. Logicamente è possibile l'accesso alla grotta teatro dell'incidente. Vedremo, insomma, è quasi inspiegabile che cinque esperti nel campo possano morire. Tutti. Vedremo, insomma, ed abbiamo Draghi. È inutile che lo dica, si vede lontano, un miglio che per me è non il politico, non è lui in politica, è un uomo intelligente, Draghi. Draghi che vede avanti, Draghi che vede quello che non vedono tanti in tanti che l'America ormai se ne frega dell'Europa, anzi la offende. Trump che ormai scarica l'Europa come carta straccia, ma possiamo farcela da soli. Però, attenzione, ha preso ieri ad Aquisgrana. Il grande, l'ho detto ieri in diretta, un grande premio, perciò spendiamo qualcosa per la prima volta dal 49 che l'America non darà più una mano all'Europa. E ben venga, l'Europa faccia da sola, sostiene il nostro avversario, la Russia, ricordiamolo ormai. L'abbiamo visto, l'Europa investa di più in difesa. Io faccio un applauso ad una persona che stimo tantissimo e la vedrei molto molto bene come, vabbè, la vedrei bene in una posizione italiana. Una sinergia Cina-USA può anche muovere la Russia. Io non lo credo, ma non è in grado di muoversi come grande attore internazionale senza il supporto che ha avuto in questi anni da parte di Pechino. Così il ministro Crosetto, ministro che stimo, uniti abbiamo una strategia comune, in qualche modo obbliga anche la Russia ad una riflessione. Pensa. Che Xi e Trump se ne freghino più di tanto di quello che succede in Ucraina, se, ripeto, la Russia compra armi o l'Ucraina compra armi dall'America o dalla Russia, se ne fregano dei morti, sono i grandi, ripeto, io li chiamo i grandi, non del mondo, ma menefreghisti per la vita umana. Electrolux, 25 maggio, sciopero di tutto il gruppo, è un disastro, è un terzo delle maestranze verrà licenziato, il colosso svedese, insomma, anche lui ha grossi problemi da affrontare ed uccisi in un emporio, condanne fino a 30 anni, Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni, sono pochi, se hanno ucciso ci vuole la pena di morte, almeno virtuale, quella di non farli mai più vedere la luce del sole. Morirono tre giovani cinesi, due fratellini, 18 e 17 anni, 24enne, erano ospiti per la notte, stavano dormendo, il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio, cose dell'altro mondo. Ci siano in questi casi pene di una severità che non lascia scampo ai delinquenti. Ed abbiamo, come dicevamo, tutto bene, sembra tutto bene, c'è Trump che fa lo spaccone, ma sì, sempre di una serietà enorme. Non siamo rivali, cerchiamo di arricchirci con quel mondo che è boccalone e che crede alle nostre proposte, lo aggiungo io, mentre invece abbiamo pioggia di droni ieri, parlando del boia dell'Ucraina, Putin, sono 24 i morti. Pensate che nessuno muove un dito, nessuno. Loro, Zelensky, ha rispettato la festività della Russia, non ha mandato un drone, lui dopo pochi secondi dalla tregua ha cominciato a uccidere e distruggere. Possibile che nessuno al mondo dica queste cose e che a lettere cubitali scriva è un criminale di guerra? Stiamo parlando di Putin. Parma su Zara, la linea addio al diesel e da lunedì sarà solo elettrica. Perciò è un passo in avanti di quella linea che ormai era obsoleta e che è stata completamente rinnovata. Raffica di controlli sulle strade, c'è stato un arresto, 5 denunce, è il risultato di quando si muovono fortunatamente le forze dell'ordine. Ladro in azione ieri notte in via Umbria, auto nel mirino. Perciò fuga poi in bicicletta e mi auguro che il delinquente o i delinquenti vengano immediatamente assicurati alla giustizia, ma più che altro vengano condannati come di dovere condannare chi delinque nel nostro paese. Morta di overdose a soli 15 anni. Il PM condannate l'amico che gli ha passato la droga, perciò chiesti 5 anni e 4 mesi, la difesa assoluzione, perché hanno consumato la droga in gruppo, perciò per la difesa chi? Logicamente spaccia droga o si droga, non è condannabile. Ed andiamo pericoloso in seguimento. Ieri, ubriaco senza patente, si dà alla fuga in auto. È un ventenne nei guai, denunciato e multato. Se questo ventenne avesse fatto del male a qualcuno, chi avrebbe risarcito? Dovrebbe essere lo Stato a risarcire. Ed abbiamo il fatto della Sonia Bottacchiari, non sarebbe legato a nessunché, perciò la procura sta indagando su quella madre che è scappata con i due figli minori, anche se uno ha 15, uno 16 anni, e i quattro cani per sottrazione di minori ancora, tante pecche. Non è ancora stata raggiunta dalle forze dell'ordine e dice in un comunicato che vuole essere lasciata in pace. Ed abbiamo invece a Fidenza, torna il falsone carabiniere, ma stavolta finisce in galera. Perciò ricordo, ha preso di mira una 79enne rubando gioielli e 50.000 euro. Perciò delinquenti che vanno assicurati alla giustizia quanto prima. Oggi è Santa Deifra, San Torquato il Tasso e Santa Isidoro dal barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Nati oggi posseggono un dono, quello di sapere arrivare con sincerità al cuore di coloro che amano. Essi sono i primi a sorprendersi nel momento in cui tendono il conto di forza magnetica agli altri. A prima vista fanno un aspetto molto semplice, però sanno dimostrare tanto all'occorrenza e sfoggiare il loro fascino. Saranno molto coinvolgenti, svolgeranno un lavoro di società, sanno concedersi anche dei passatempi nel corso della loro vita. Queste persone dovrebbero sempre essere incoraggiati ad esprimersi, talvolta infatti preferiscono non emergere dal gruppo, ma impareranno ad assumere le proprie responsabilità, anche quelle pubbliche, e avanzando sicuramente di carriera. I pregi: fantasioso e molto carismatico. I difetti: frustrato e molto passivo. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì spiccata variabilità, piogge principalmente sull'alto Appennino, ma a tratti possibile al piano tra pomeriggio e sera. Zero termico a 2200 metri, con temperature minime più 9, massime più 20, venti moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: E passiamo al primo brano per Albert. Ciao Albert, per Gelo, Quiero, Renze, tutti gli amici, tutti, nessuno escluso, magazzinieri della Etec, di Ricò di Fornovo. Un saluto, ecco perché quell'azienda va in progresso, perché in sottofondo dà via anche le note stupende divulgate da Radio Monte Canate. Gli ABBA con I Do, I Do, I Do.

Abbiamo adesso un punto che regalo, è proprio un punto regalato. Armanda che richiede questa versione di Piove. Armanda, ciao, poi ci vediamo. Armanda di Salso, ciao Giorgio, ti vedo sempre quando c'è il sole sulla panchina davanti al Bystocchi. Mamma mia, che fine ha fatto il Bystocchi! Visto Giorgio? Che fine? Mamma mia, vabbè, andiamo, stringiamo gli occhi e anche il naso, anche il naso in questo caso. Allora. Chi mi dice vale un punto? Armando, arrivo, arrivo Stella. Chi mi dice il sottotitolo di Piove? Della bella, bella canzone rubata a Domenico Modugno. Quindici. Chi mi dice il sottotitolo di Piove? Sottotitolo. Ciao, ciao bambina. Mamma mia, era abbastanza appetibile come domanda era. È facile anche a mente cruda. Negli occhi miei non so il colore, ma tu mi hai detto gusta a me.

Sottotitolo Ciao Ciao Bambina. Guardiamo se siete volponi, volpini, e riuscite. Vi do una un punto per di una facilità estrema. Sapete cosa sono i sinonimi? Sì, l'abbiamo fatto ieri. Sinonimo è quelle parole che hanno un doppio significato. Se bien, fino a qui ci siamo, ci siamo. Allora, chi mi trova un sinonimo, gli regalo un punto, del nome Franco. Guardiamo, no, non... qui non guardo i 15-16 secondi. Un attimo di riflessione. Sinonimo di Franco. Quella parola, quel bel nome è molto usato al maschile. Franco, sincero, Franco, tiratore, Franco nel espletare i propri compiti con onestà, Franco, Franco, Franco, quanti sinonimi ha questo nome di persona. Ed abbiamo un'altra richiesta che, come sempre, è selezionata. Angelo che la dedica. Angelo, però mi smuovi le acque, per ora non ha ancora telefonato. Guardiamo se hai smosso un po' le acque, spero di no. Con una canzone molto bella di Aznavour, una canzone veramente stupenda, tutte e tre, chiedo scusa, tutte e tre è una canzone di Armani, non di Aznavour, mentre invece Angelo vuole di Aznavour Momenti sì, momenti no. Per te Roberto Boerio.

Momenti sì, momenti no. Ed abbiamo un indovinellino facilissimo, già fatto fra l'altro. Se stai con me, non sei più uno. Se sei solo. Allora, se stai con me, non sei più uno, anche se sei solo. Ti mostro il brutto e il bello, se sei scalzo o se hai il cappello. Vale un punto, riciclone. Se stai con me, non sei più uno, anche se sei solo. Ti mostro il brutto e il bello, e se sei scalzo, se hai anche il cappello. Ed è lo specchio. Lo specchio riflette tutto quello che vi ho detto. Ed andiamo con Diletta. Fate leggere, sì. Già, ecco qui. No, pensavo ci fosse una dedica. Diletta che richiede di Annalisa dal Sanremo del 24, il brano Sinceramente.

0: Bene, prima di passare alla parola dialettale, passiamo dalla pubblicità, ma voglio dare il premio agli amici della flottiglia, gli amici della flottiglia del quiz. Allora, se è una parola di 8 lettere, anzi, è un nome maschile di 8 lettere, 2, 4, 6, 8. Sì, la rifacciamo, sì, 8. Allora, voi della flottiglia avete 3 premi e 25 punti. Voi, i meno coraggiosi che non giocano al sabato, 3 punti. Il nome maschile dovrebbe essere di 8 lettere. Eccolo qui, avete visto che si vede. Ormai no, non voglio commentare. Pronto?
1: Riccardo,
0: per Diletta, pronto?
1: Federico.
0: Avete visto, ormai il gioco dei punti non interessa più, perché c'è talmente tanto divario con
2: Giuseppe.
0: Giuseppe, anche oggi vi sento da Dio, le vostre telefonate, li sento da Dio. Bravissimo, ripeto, perde un po' di interesse quando c'è uno avanti tutti, però ho anche detto che avrei dato un premio anche a colui che arrivava in testa alla classifica al di fuori dell'Anna, che con l'AREM ha stravinto la puntata del mese. Allora, qui non posso darvi aiuti, non posso dirvi niente. Sentiamo cosa è il nome battezzato. Qual è il nome battezzato? Tira su. Il nome battezzato è Vincenzo. Vincenzo. Che poi è Enzo, il favoloso marito della Elena di Busseto. Enzo abbreviato, ma è Vincenzo il nome. Pubblicità.
3: Storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle

0: programmazione della nostra mostra è ad esaurimento. Lo trovi sulla Via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
1: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Firenze davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Firenze. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: punto è una domanda di una facilità enorme per chi indovina, per chi parla il vernacolo correntemente. Parla il vernacolo più che l'italiacano. Allora ricordiamo di nuovo, ieri sera 19:26, la bella canzone del disco quiz è passata nel non stop di Radio Montecanate, senza volerlo logicamente, perché la regia automatica seleziona lei i brani. Come diciamo in dialetto, vale un punto, false adulazioni. Come li chiamiamo in dialetto? Le false adulazioni. Come diciamo ad uno che fa false adulazioni? L'avete capito subito? Sì.
1: Sì, Mito?
0: Sì, ma... Tina, non ci siamo mica, proprio. Siminton è tutt'altra cosa, Tina. Niente, come non... come diciamo... Tutt'altra cosa, Tina. Come diciamo in dialetto... ad uno che fa false adulazioni. È molto molto facile. Proprio Siminton è il contrario di quello che ho chiesto, Sì? Pronto?
2: Ferdesquesi.
0: Ferdesquesi. El Fadesquesi. Allora, mamma mia, sapevo così davo più punti, come diciamo nella, eccolo qui, gli ha dato, pronto, salta in mezzo lui o lei, facilissimo, fare false adulazioni, ma è facile.

0: Le bombene, eh? In dialetto? Forse non avete capito, l'intento della mia domanda, sia la Tina che la Silvana. Pronto?
1: Violinada.
0: Chi sei, la Tina? No,
1: Non sgridarmi,
0: lo stesso. Telefono ancora, dinne finché vuoi. Allora, Giumia mia, El Gadatne Tunded. El Gadatne Tunded, come dice Latina, sviolinato, le Tunder, in dialetto, se ci sono, sono qui, per controbattere o essere corretto. El Gadatne Tunded, a parte le prime due, quella. Di Tina, che poi non sgridarmi, non so perché salta in mezzo alle cose, come non detto, perché quando no, poi non ci davo il via io. El Gadat Natundede, che desse l'ha fatto illudere di essere sapiente quando el capisce niente. Non c'è cosa più brutta di un inculturato che vuol fare il sapiente, cioè, diciamolo più a tête à tête, di un ignorante che vuol fare il sapiente. Dice, l'ha detto anche questo Umberto Eco, non l'ho detto io. Bene, nessun vincitore mai avrei. El Gadat Natunded, El Gadat Nalished, si può dire in tanti modi. El Gadat. Nesviulined, El Gadat, si può dire in tanti tanti modi, tutti esatti. Ed abbiamo Pietro di Torino, Pietro che non torna mai indietro. Ciao Pietro, che fa una dedica a tutto lo staff, agli ascoltatori, alla Cucciolotta, all'amico Roberto Boerio di Ivrea, che questa mattina è stato bravo, con Aleandro Baldi passerà.

0: E passerà, passerà, passerà. Allora, vale un punto. Come si chiama nella batteria? È quella, non batteria di cucina, è batteria dei suonatori, quello strumento che viene azionato con una pedaliera. Vale due punti, non uno. Come si chiama nella batteria lo strumento che viene azionato con il pedale? Tuc, tuc, tuc, tuc. E dà il tempo, perché la batteria in un'orchestra è quella che dà il tempo. È un batterista stonato, mamma mia, è che non va a tempo, è qualcosa di molto grave, sì. Parli te o parlo io?
1: Ciao Vittorio!
0: Pronto? Dimmi.
2: È il Charleston.
0: Charleston. Il Charleston di l'età. Prova a far mente locale. Mi sembra la gran cassa, Prova a chiedere ai bandisti la gran cassa. Pronto?
2: Però se siamo in pedale.
0: Vabbè, sì, hai ragione, anche quello sì, sì, ho specificato male. Ammetto il mio sbaglio, perciò quello che dà il tempo, il Charleston non dà certo il tempo. Allora, pronto?
1: Sì, dimmi.
0: Adesso sappiamo chi è. Mamma mia. Allora, Diletta, gli diamo, merita un punto lo stesso, 33, e la gran cassa, Dun, dun, dun, dun. Il batterista, non ho, bravissima Diletta, va specificato meglio, per non essere frainteso. Dopo facciamo un gioco numerico ed andiamo invece con, dopo Pietro, l'amico Valerio Barozzi, il grande Valerio, il Barozzi che è sempre in auge con Pierangelo Bertoli, con una canzone molto, molto, molto bella. Pierangelo Bertoli con Eppure Sofia, per te Roberto Boerio, dal grande, grande Valerio Barozzi.

0: amore, il vento soffia ancora. Ed abbiamo adesso voi della flottiglia del quiz, 25 punti e 4 premi, non 3, 4 in questo frangente. Voi meno coraggiosi, che non siete, non fate parte della flottiglia, perché Israele sa massacrare anche quelli, l'esercito israeliano sa massacrare anche quelli che portano un pezzo di pane a bambini, donne affamati. Perciò i coraggiosi sono quelli della flottiglia, gli agnellini sono quelli meno premiati. Chi mi dice un numero? I numeri li diamo tutti molto bene. Dal 50 al 65, vale a dire 15 numeri. Avete una possibilità di vincita su 14. 1 è il numero vincente. Guardiamo se qui ci riuscite. Eccolo!
1: 62
0: per Latina, 62, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ecco, prendiamo anche questa, dai. Guardiamo se è Roberto. Sì. 60 per Silvana. Allora adesso a scoppio ritardato. Pronto? Dimmi,
2: 89. Roby, sei grande, sei potente, sei un mito. Roby,
3: fammi la dedica.
2: Ma, ascolta, però mi vuoi bene? Roberto, sei andato a Genova con gli alpini?
3: No, che beveva Dio comanda.
2: Ah, allora lo dite anche voi a Ivrea, piove Dio la manda. Anche noi diciamo così, va Roberto? Diciamo anche noi piove come Dio la manda. Anche lì da voi.
3: Lì a Cabiano, il capogruppo di Cabiano, lì che c'era il gruppo Alpini,
2: sì,
3: dove c'era Campeggio Saggio Maggiore,
2: sì,
3: sono andati giù quelli lì?
2: Sono andati, hanno raggruppato tutti la provincia di Parma, sono andati col marchio Parma, non solo Tabiano, cioè gli alpini di Parma sono raggruppati ed erano numerosissimi.
3: Tu sei andato o no?
2: No, no, io non sono un alpino, sono un polombaro in bicicletta.
3: Ma sai che io, mi manca anche il papà Vittorio?
2: Lo so.
3: Mi manca tanto il papà.
2: Va bene, dai, Nino.
3: E lui cantava nel coro, andava giù dappertutto.
2: Va bene Roberto,
3: fammi una dedica degli alpini, qualcosa.
2: Va bene, te la faccio oggi, grazie Roby.
0: Oggi facciamo una canzone degli alpini per Roberto Boerio. Intanto sentiamo cos'è il numero battezzato. È il 56.
4: Il numero battezzato è il 56.
0: Ta la la la la, sentite in sottofondo Pierangelo Bertoli, che intanto che registravo la canzone, ed abbiamo adesso un attimo di pubblicità, poi tutti un viaggetto a Salso e a Fidenza che non guasta mai.
5: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesomme.org.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori, tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Allora, andiamo con Fidenza. Sapete dirmi dove erano i sentiamo, dimmi.
1: Pronto?
2: Attenzione, il suo contratto del telefono
0: ma io dico che siete bei rompiballe, siete bei rompiballe, ma veramente è ossessionante che permettano in Italia questo sopruso di interferenze dei server, una cosa ignobile. Comunque volevo accertarmi, perché sapevo che non ero Roberto o l'altra. Dove erano i terragli di notte, a notte, in pieno centro storico, naturalmente, una via che c'è ancora. È ancora lei, attenzione, ancora lei nell'altra linea telefonica, dimmi. No. Beh, di solito prendono tutte e due le linee telefoniche. Sì, eccolo.
3: Mia romagnosi.
0: Via. È inset mia vuna. Tina, scusami Stella, non ne azzecchi una, Vabbè. Via Romagnosi e via Malpeli, ed l'insecca mia vuna. Guardiamo a Salso, chi mi sa dire, è rimasto ancora un salsese che mi sa dire dov'era la sede nel dopoguerra della, adesso è Credit Agricole, ma una volta si chiamava Cassa di Risparmio di Parma. Dov'era la sede una volta della Cassa di Risparmio di Parma?

centralissima, via Romagnosi, centralissima, via Romagnosi, dove adesso ha sede la hall dell'Albergo Principe. Lì c'era la vecchia cassa di risparmio di Parma. E ancora nessun vincitore. E se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 saremo di nuovo insieme. Ciao a tutti.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Se ancora vi assillano difficoltà finanziarie, scarsità di liquido, molto importante fare prima una valutazione obiettiva della situazione, vedere dove ci sono eccessi e sprechi e dove fare utili economie. Toro. La serie di congiunzioni e trigoni è notevole, si possono realizzare tappe, vere pietre miliari, specie in campo professionale e sociale. Gemelli. Ci vuole proprio poco perché vi vengano attacchi sporadici di superficialità. Sporadici, ma non è detto senza conseguenze, perciò rispettate la consegna di agire con la massima razionalità, di non andare a caccia di farfalle. Cancro. Siete in grado di agire in proprio magistralmente. Potete anche sbarazzarvi il cammino da ostacoli futuri, mettervi al riparo per quanto riguarda le corrispondenze, che saranno però meno trionfali. Leone. Se avete in appoggio valori Ariete o Bilancia, non è difficile esporre i propri pensieri con calma, distacco, mettere in chiaro i punti oscuri e trovare soluzioni che non sono compromessi. Vergine. Non prendete niente alla leggera, ma non prendete troppo sul serio voi stessi. Potreste cacciarvi nei guai. Bilancia. Tornate padroni di una discreta eloquenza. Potete suscitare buone impressioni anche se vi mostrate briosi. Scorpione. State attenti nel parlare, nel confidarvi. Non è questo indicato il periodo migliore per stringere nuove amicizie, per poter contare sulla fedeltà o dedizione di persone estranee alla cerchia familiare, a meno che non si tratti di persone che conoscete da lungo tempo. Sagittario. Il pomeriggio è favorevolissimo ai nati a novembre, da estrosità, facilità di parola, mostra il lato divertente del vostro carattere. Vi rende piacevolissima la compagnia. Capricorno. Scatta il periodo delle amicizie, siano professionali che private. Stipulate accordi, prendete contatti con persone e ambienti nuovi. Vi riesce insolitamente facile, può persino essere piacevole. Acquario. La mattinata è ancora tutto un sussulto, un'agitazione, un patema. Nel pomeriggio tutto si diluisce. Può persino passare in seconda linea la situazione che ieri vi mandava ai matti. Pesci. La mattinata è estremamente stimolante. Riuscite a fare tutto in pochissimo tempo, vi indirizzate spontaneamente verso la strada più agevole. Vi aiuta la persuasività.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 33.

0: si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
3: Ma no, de 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mettiamo per subito andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
7: Notizie Flash.
8: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme.

enorme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con la nostra Agata, chi vuole adottare l'ultima delle tre sorelline? Dai! Fate uno sforzo, 10 mesi, bellissima meticcia, taglia media, 347 03 61 628 per Agata. Poi abbiamo Calicanthus piante e fiori, Calicanthus piante, fiori, composizioni, Calicanthus che ieri non era in ascolto. Alle 19:26 per sentire il famoso disco quiz. Allora, Calicanthus, un buon caffè, pagamento di bollette di qualsiasi genere, Calicanthus, per darvi di più, di meglio, per farvi sintonizzare con la Radio Monte Canate, per farvi ascoltare la radio a comando vocale
tutto questo è Calicanthus e tanto altro. Qual è il pensiero del giorno? Ogni volta che sono sul punto di smarrirmi, qualcuno lassù mi indica la strada.

0: Finalmente abbiamo i morti alle Maldive, attesa l'ispezione dei sub. Logicamente è possibile l'accesso alla grotta teatro dell'incidente. Vedremo, insomma, è quasi inspiegabile che 5 esperti nel campo possano morire tutti. Vedremo, insomma, ed abbiamo Draghi, è inutile che lo dica, si vede lontano un miglio che per me è non il politico, non è lui in politica, è un uomo intelligente, Draghi. È Draghi che vede avanti, Draghi che vede quello che non vedono tanti in tanti, che l'America ormai se ne frega dell'Europa, anzi la offende. Trump che ormai scarica l'Europa come carta straccia, ma possiamo farcela da soli. Però attenzione, ha preso ieri ad Aquisgrana, il grande, l'ho detto ieri in diretta, un grande premio, perciò spendiamo qualcosa per la prima volta dal 49 che l'America non darà più una mano all'Europa. Ben venga, l'Europa faccia da sola, sostiene il nostro avversario, la Russia, ricordiamolo, ormai l'abbiamo visto, l'Europa investa di più in difesa. Io faccio un applauso ad una persona che stimo tantissimo e la vedrei molto molto bene, come la vedrei bene in una posizione italiana. Una sinergia Cina-USA può anche muovere la Russia? Io non lo credo, ma non è in grado di muoversi come grande attore internazionale senza il supporto che ha avuto in questi anni da parte di Pechino. Così il ministro Crosetto, il ministro che stimo, uniti abbiamo una strategia comune, in qualche modo obbliga anche la Russia ad una riflessione. Pensa che Xi e Trump se ne freghino più di tanto di quello che succede in Ucraina, se ripeto, la Russia compra armi, o l'Ucraina compra armi dall'America o dalla Russia, se ne fregano dei morti. Sono i grandi, ripeto, io li chiamo i grandi, non del mondo, ma menefreghisti per la vita umana. Electrolux, 25 maggio, sciopero di tutto il gruppo, è un disastro, è un terzo delle maestranze verrà licenziato, il colosso svedese, insomma, anche lui ha grossi problemi da affrontare, ed uccisi in un emporio, condanne fino a 30 anni, Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni, sono pochi, se hanno ucciso ci vuole la pena di morte almeno virtuale, quella di non fargli mai più vedere la luce del sole. Morirono 3 giovani cinesi, 2 fratellini, 18 e 17 anni, 24enne, erano ospiti per la notte, stavano dormendo, il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio, cose dell'altro mondo. Ci siano in questi casi pene di una severità che non lascia scampo ai delinquenti. Ed abbiamo, come dicevamo, tutto bene, sembra tutto bene, c'è Trump che fa lo spaccone, ma sì, sempre di una serietà enorme. Non siamo rivali, cerchiamo di arricchirci con quel mondo che è boccalone e che crede alle nostre proposte, lo aggiungo io, mentre invece abbiamo pioggia di droni ieri, parlando della boia dell'Ucraina, Putin, sono 24 i morti. Pensate che nessuno muove un dito, nessuno. Loro, Zelensky, ha rispettato la festività della Russia, non ha mandato un drone, lui dopo pochi secondi dalla tregua ha cominciato a uccidere e distruggere. Possibile che nessuno al mondo dica queste cose e che a lettere cubitali scriva è un criminale di guerra? Stiamo parlando di Putin. Parma su Zara, la linea addio al diesel, e da lunedì sarà solo elettrica. Perciò è un passo in avanti di quella linea che ormai era obsoleta e che è stata completamente rinnovata. Raffica di controlli sulle strade, c'è stato un arresto, 5 denunce, è il risultato di quando si muovono fortunatamente le forze dell'ordine. Ladro in azione ieri notte in via Umbria, auto nel mirino, perciò fuga poi in bicicletta, e mi auguro che il delinquente o i delinquenti vengano immediatamente assicurati alla giustizia, ma più che altro vengano condannati, come di dovere condannare chi delinque nel nostro paese. Morta di overdose a soli 15 anni, il PM condanna, condannate l'amico che gli ha passato la droga, perciò chiesti 5 anni e 4 mesi, la difesa assoluzione, perché hanno consumato la droga in gruppo, perciò per la difesa chi logicamente spaccia droga o si droga non è condannabile. Ed andiamo, pericoloso inseguimento ieri, ubriaco senza patente si dà alla fuga in auto, è un ventenne nei guai, denunciato e multato. Se questo ventenne avesse fatto del male a qualcuno, chi avrebbe risarcito? Dovrebbe essere lo Stato a risarcire. Ed abbiamo il fatto della Sonia Buttacchiari, non sarebbe legato a nessun che, perciò la procura sta indagando su quella madre che è scappata con i due figli minori, anche se uno ha 15, uno 16 anni, e i quattro cani, per sottrazione di minori. Ancora tante pecche, non è ancora stata raggiunta dalle forze dell'ordine, e dice in un comunicato che vuole essere lasciata in pace. Ed abbiamo invece a Fidenza, torna il falsone carabiniere, ma stavolta finisce in galera. Perciò ricordo, ha preso di mira una 79enne rubando gioielli e 50.000 euro. Perciò delinquenti che vanno assicurati alla giustizia quanto prima. Oggi è Santa Deifra, San Torquato il Tasso e Santa Isidoro dal barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Nati oggi posseggono un dono, quello di sapere arrivare con sincerità al cuore di coloro che amano. Essi sono i primi a sorprendersi nel momento in cui tendono il conto di forza magnetica agli altri. A prima vista fanno un aspetto molto semplice, però sanno dimostrare tanto all'occorrenza e sfoggiare il loro fascino. Saranno molto coinvolgenti, svolgeranno un lavoro di società, sanno concedersi anche dei passatempi nel corso della loro vita. Queste persone dovrebbero sempre essere incoraggiati ad esprimersi, talvolta infatti preferiscono non emergere dal gruppo, ma impareranno ad assumere le proprie responsabilità, anche quelle pubbliche, e avanzando sicuramente di carriera. I pregi: fantasioso e molto carismatico. I difetti: frustrato e molto passivo. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì spiccata variabilità, piogge principalmente sull'alto Appennino, ma a tratti possibile al piano tra pomeriggio e sera. Zero termico a 2200 metri, con temperature minime più 9, massime più 20, venti moderati. Il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: A prendere latte.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
5: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
2: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanzio Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Almanacco del 15 maggio.
1: Oggi la Chiesa ricorda San Torquato, antichissimo vescovo morto a Cadice, uno dei primi evangelizzatori della Spagna.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Torquato.
1: Il nome Torquato ha una strana storia. Il suo significato deriva dalla parola latina torquatus, che significa collana, ed era anche il nome di un notissimo guerriero romano, Tito Manlio.
0: La leggenda vuole che Tito Manlio avesse sfidato in duello un gigantesco gallo che lo aveva deriso. Durante il combattimento, con grande audacia, Manlio gli aveva mozzato la testa e, toltagli una catena d'oro che aveva intorno al collo, si sarebbe cinto vincitore con questa ancora insanguinata. Per questo fu chiamato Tito Manlio, l'incollanato, cioè Torquatus.

0: La riforma di Lutero aveva scosso profondamente la Germania. Le varie classi sociali vi aderirono in base a differenti prospettive.
1: Molto importante per estensione e qualità fu la rivolta dei contadini. Essa espresse i motivi liberatori del luteranesimo.
0: Tommaso Munzer, che già dal 1520 andava predicando ideali di uguaglianza, ne fu l'apostolo e in seguito martire.
1: Lutero non intendeva mettere in discussione il principio di autorità sul terreno politico, ma solo su quello religioso. Quindi non volle riconoscere la rivolta dei contadini come una manifestazione legittima ed invocò una guerra santa per sterminarli.
0: I principi si prepararono ad una feroce repressione mentre la rivolta andava dilagando. 10.000 contadini furono trucidati in Svevia, 18.000 in Alsazia e molti furono uccisi anche dopo la resa.
1: La battaglia di Frankenhauser, avvenuta il 15 maggio 1525, consacrò definitivamente il potere dei principi che avevano fatto proprio il luteranesimo per trasformarlo in uno strumento di reazione.
0: Munzer, fatto prigioniero, veniva barbaramente ucciso.
1: Londra, maggio 1965. James Bond, l'agente 007 inventato da Ian Fleming, viene trasferito sugli schermi nelle vesti dell'attore irlandese Sean Connery.

0: I piloti dell'ANPAC, il sindacato autonomo, perseguono una linea dura. Si risolverà tutto solo dopo un anno e mezzo, nel mese di settembre.
1: E passiamo al teatro, o meglio, agli applausi di fine rappresentazione. Il primato mondiale di chiamate sul palcoscenico alla fine dello spettacolo spetta a Nureyev.
0: Nel maggio del 1964, al termine dell'esecuzione alla Staatsoper di Vienna del Lago dei Cigni, Nureyev, nato nel 1938, fu chiamato alla ribalta ben 89 volte.
1: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani 16 maggio per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la,
0: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

a tutti, buongiorno. Buongiorno, buon appetito. Guarda caso, piovigina, sta arrivando l'inverno. Sappiatelo che l'inverno è alle porte. Mamma mia, tutti parlano del tempo matto, come diciamo il primo un po' matto è Trump, Putin delinquente, Netanyahu un criminale di guerra, insomma, ma il più matto è Trump, quello è pazzo. Quello c'è, cioè, da fidarsi tamme el cul d'un regas picen, è proprio il modo di dire. Ho visto che anche il dialetto, insomma, tintinnate un pochino. Vedremo il da farsi oggi, cosa succede. Intanto ancora era arrabbiatissima la Diletta, che è molto brava, molto molto brava, con SOS dei collage, che mi è scappato e subito ha azzeccato qual era all'epoca, quando è tornata la televisione in essere, perciò andiamo indietro col tempo, ha indovinato subito. Se avesse ascoltato ieri sera alle 19:36, è passato quel brano bello, non i brani strani, i brani brutti, non brutti, bruttissimi è dir poco, che ha fatto anche la Mina, ma tutti i più grandi cantanti non è che siano tutti gioielli o diamanti, hanno fatto anche dei tarocconi veramente brutti. Uno di questi appunto è quella proposta da Lanetta, di Mina, che veramente fa schifo. Pensate, se mettevo un disco quiz come quello, mamma mia, da dimenticare, il va a oublier. Ed andiamo invece

con le cose serie. Intanto mi fermate, mi dite Vittorio. Fra l'altro, anche ieri un signore mi ha detto: Vittorio, dove ti trovo? Che voglio sentire le tue coglionate. Gli ho dato tutti i dettagli. Stamattina un'altra persona. È molto facile seguirci e sentire certe stupidate come solo il sottoscritto. No, gli altri sono tutti seri, ma il sottoscritto sa dirvi. Abbiamo invece almeno il nome dell'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Salso. Fino al 1950, Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi i due modi. Ci vuole orecchio, ma non c'è. Posso dirlo? Posso fregiarmi di dire che non l'avete l'orecchio? Per insomma non distinguere senza Shazam questo brano che è non quello di Mino, che, mamma mia, l'Anna le va a Scartebler, parlo in dialetto, mi capite meglio, le va a Scartebler tut, par. Compliches, compliches, a lei è complicarsi la vita, le va a scartabler quel robi, ma chi stan né in ciel né in te, in dialetto si dice, vabbè, non ve lo dico, non vi dico il dialetto rustico perché vi scandalizzate. Intanto, ricordo oggi dalle 16 alle 17 Carlo DJ, il più grande DJ di sudamericano con le più belle canzoni sudamericano. Carlos DJ, Anna, non Carlos. Carlos, nome d'arte spagnolizzato per esigenze di copione, ma lui si chiama Carlos. E Ramon. Anna, nome Anna Ramon, et mai sentivon che si chiama Ramon? Sì, in dialetto, el Ram Gross, el Ramon. Anna, mi vengono spontanee le stupidate. Ramon, el Ram Gross. Ma l'Anna eccepisce, mamma mia, ma. Vacca, ma chi ti ha dato tutto intelligenziale? Eccepisce, ma c'è al femminile Ramona, sì, ma Ramon l'ho mai visto. Se mi è un ram grosso che il casca magari insieme a una pianta. Quanta stupidità! Bene, andiamo con l'audio. L'orecchio non ce l'avete, perciò vado ben tranquillo di questo brano. E poi abbiamo il rumore. Eccolo qui, sentitelo. In quanti di voi lo hanno già fatto, lo stanno facendo, lo faranno nel corso della giornata e perciò non ha orario. Uè, non è un rumore che viene fatto di notte, se uno dorme è il rumore, è al ronfa, fa un altro rumore. Allora, avete capito? 25 punti e 4 premi per questi giochi. Vittori,
la Salé e va avanti con il completamento almanacco di oggi. Bene, farò del mio meglio, ascoltiamolo.

Bene, oggi San Torquato Tasso che si è rotto l'osso. Torquato Tasso si è rotto l'osso del collo. Sifchi Cumpisaiani? Dario, el Bandan, el Bimbo, el Cumpisa Stantotan. No, che le insomma chi le? Nanca che le? No, chieta Yankunus mia. Perciò solo a Dario Baldan Bembo i suoi primi 78 anni. Abbiamo invece chi nasce oggi con la sua grande forza magnetica toccherà il cuore di amici e parenti diciamo senza toccarli, ma ama tantissimo l'isolamento, non le isole, l'isolamento, che è un'altra cosa. Stasera è che crozza il Fabea Bottle, mi sembra la meloncina, la Fabea Bottle, la meloncina, di e Urso, il Fatboy Ben, è Urso, ma voi non lo vedete, guardate, Grande Fratello, perciò non avete affinità con questo. C'è Grande Fratello stasera? Sì. Allora siamo lì a curiosare le stupidate che fanno a Grande Fratello. Ma è bravissimo, è bravissimo a imitare la Meloni, specialmente quando tira fuori la lingua. A mo' di serpente. La fa da Dio, poi è truccato molto bene. Bravo all'equipe del truccatori di I Fratelli Cozza. La frase del giorno: in eterno ogni parte del mare ricopia la prima perla, in ogni rosa ricopre la prima rosa. L'ha detto Elsa Morante, di che le è l'introduta bea botta, meno che pi niente, e cusle col proverbio che, ma le liste san, le liste, pagnotta, giro la pagina, c'è pagnotta. Sapete chi è pagnotta? No, non lo dico, perché è carina, ma è un po' pagnottina. Allora, il sole è sorto alle 5.54, tramonterà alle 20.45, luna calante si leva alle 4.33, cala alle 19.31. Proverbio del giorno: ognuno giudica a modo proprio. E qui è vero, condivido pienamente, ognuno dà i giudizi a suo modo. Per esempio, a dire che Trump non è un grande presidente di una intelligenza da imitare, me lo posso permettere o no? Abbiamo invece 1987 il videogioco Super Mario Bros. Viene pubblicato in Europa dalla NES, e chi se ne frega? Me no. Sicuro, e molti di voi neanche.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con la nostra Agata. Agata, chi vuole adottare l'ultima delle tre sorelline? Dai! Fate uno sforzo, 10 mesi, bellissima meticcia, taglia media, 347 03 61 628 per Agata. Poi abbiamo Calicanthus piante e fiori, Calicanthus piante, fiori, composizioni, Calicanthus che ieri non era in ascolto. Alle 19:26 per sentire il famoso disco quiz. Allora, Calicanthus, un buon caffè, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicanthus, per darvi di più, di meglio, per farvi sintonizzare con la radio Montecanate, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, tutto questo è Calicanthus e tanto altro. Qual è il pensiero del giorno? Ogni volta che sono sul punto di smarrirmi, qualcuno lassù mi indica la strada. Abbiamo l'anticipo del notiziario delle 14:30. Mattarella contro ogni sopraffazione. A Trieste, nella risiera di Santa Sabba, dal 76, mezzo secolo dopo, morti. Ce n'è di tutto, aggiunge i valori della libertà e della giustizia di Stato sono la nostra Costituzione. Viva il presidente Mattarella. Tajani sì al ruolo di Hormuz, però a fine guerra, adesso si scannino da soli, fine guerra, ci vorrà l'aiuto, ma io dico sempre a Tajani, ma a tutti, intervenga non Tajani, non Sanchez, non Mas, non i singoli stati, ma l'Europa. L'Europa deve intervenire. Viva l'Europa e abbasso il mondo intero. Viva l'Europa che è, lo dico ai sovranisti che pensano di tirare avanti il mondo solo con la sua nazioncina, poveri, illusi, proprio non capiscono nulla. BCE, guerre a rischio sulla crescita, e lo sappiamo, anche con l'inflazione che è andata al 2,7%, perciò in banca vi danno il 2%, voi calcolate che uno 0,7% viene rosicchiato. Ecco perché ci vediamo tutti i conti rosicchiati anziché aumentare. Sale di 20 miliardi quasi il debito della amministrazione pubblica, a marzo altri 20 miliardi aggiunti, e noi paghiamo anche gli interessi su quel debito che fa lo Stato per futilità e cose inutili. Electrolux il 25 ci sarà, 25 di maggio, uno sciopero generale. Morte alle Maldive, PM di Roma aprono una inchiesta, intanto tutti i corpi sono stati ritrovati, i furbi in Italia ci sono, la finanza fortunatamente scova, 100 e oltre barche fantasma. Cioè un valore di quasi 50 milioni, 50 milioncini di euro mai dichiarati al fisco, battevano bandiera estera, italianissimi ladri, italianissimi. La Minetti no alla rigatoria della massaggiatrice, già ascoltata a suo tempo. Poi ho altre tante notizie da raccontarvi alle 14.30 e nei prossimi notiziari. Adesso abbiamo il tempo per domani, sabato, sarà il gioco o la va o la spacca per gli amici della flottiglia del quiz, mentre invece ci sono i più deboli, quelli meno coraggiosi che non affrontano le domande, ma anche per loro ci sarà uno spazio meno logicamente consistente per i quiz settimanali. Pioggia anche domani al mattino, poi la sera spazio a miglioramento nella seconda parte della giornata. Zero termico 1700 metri, temperature minime più 9, massime più 19, venti deboli o localmente moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito.
1: Già.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
2: Notizie flash.
0: Ed andiamo con gli amici della i magazzinieri della ITEC di Riccò di Fornovo. Carissimi ascoltatori, carissimi amici, un saluto ad Albert, Gelo, Quiero, Renza, a tutti, insomma, coloro che lavorano nel magazzino di quel colosso che è la ITEC. Per loro questo brano molto bello, molto molto bello, Bella Bimba di Alex Caprio.

Tu sei per me la regina, sei la regina dei nostri cuori. Indovinello facile e bello. Vale un puntello. Sapete dirmi, tu mi pianti, ma io non cresco. Piace sentire le risposte di Tina, che qualcuno ha azzeccata anche. Tu mi pianti, ma io non cresco. Adesso cercatelo, non vincete più neanche il punto, se no dopo ve lo dico io. Abbiamo Valeria, molto facile. Tu mi pianti, ma io non cresco. Qu'est-ce che può essere? A voi dirmelo. Intanto andiamo con Valerio il Barrozzi, che dedica a Roberto Boerio il messaggio d'amore di Anonima.

0: che ti mando, anche se un bel ricordo sarà. Sarà un messaggio però di addio. Abbiamo, vale 3 punti. Sapete dirmi quali sono le città che hanno avuto la fortuna di ospitare per ben 3 volte le Olimpiadi? Qual è la città che ha avuto, o le città al plurale, il piacere di ospitare per ben 3 volte le Olimpiadi? 3 punti. Allora, sono sempre alla ricerca. Tu mi pianti, ma io non cresco, è il chiodo, voi piantatelo pure, ma non crescerà mai il chiodo. Non voglio farvi sforzare andarlo a trovare, era facile. Allora, per le Olimpiadi erano 3 punti. L'unica città è Londra. Londra, che ha ospitato per ben 3 volte le Olimpiadi, nel 1908, nel 1948 e nel 2011. È l'unica città che ha ospitato per ben 3 volte le Olimpiadi. Sentiamo questa telefonata, poi c'è la richiesta.
1: Ciao Vittoria, sono Adella. Voglio ringraziare la
0: nostra... No, questa di ieri.
1: Ciao Vittorio, ecco. Loro fermo, fai una dedica a Alessandro. Ti aspetto, Alessandro.
0: Alessandro, ti aspetta a cosce aperte. Ti aspetta a cosce aperte. Perciò poi ha fatto la dedica. Mulino del Po, perché Alessandro ti amo?

0: Bene, grazie, grazie, grazie per la richiedente di questo brano. Abbiamo un punto, tre punti, se mi dite quanti. Allora, qual è la capitale del Perù? Se mi dite quanti abitanti fa, vi do tre punti, se no un punto. Ecco qui, come ogni sera.
1: Un punto, Lima.
0: Lima, capitale del Perù, è la Lima. Punti per quei tre punti, no?
1: No.
0: No, niente, non vuole rischiare i punti. Allora, qual è la capitale del Perù? Dai là. È Lima. Ma quanti abitanti fa? Pensate, Tina, anch'io non lo sapevo. Pensa te che è una megalopoli, perciò ha 9 milioni di abitanti Lima. 9 milioni, mamma mia, è una bella città, megastar e stanca pitture, è vero? Andiamo con un punto per Tina, bravissima, che va a 28, 28 per brava Tina, grazie che giochi, nonostante, però potresti battere la Diletta per il premio abbinato, perché sappiamo tutti che ormai c'è una vincitrice scontata. Non voglio ripetere le solite cose, grazie comunque Tina. Abbiamo l'ultimo brano, è per Mirella di Tabiano, brano che non ho messo mercoledì, chiedo scusa, Mirella che richiede Nonostante tutto di Al Rangone.

Allora, chiedo scusa, io ho qui un YouTube che non ce l'ho sul computer, questo brano, eccolo qui. Perciò ho avuto un attimo di difficoltà che non mi dà quando faccio di solito così, non mi dà, era staccato, non so come mai, non mi dà la voce. Eccolo qui. Siamo riusciti.

nonostante tutto, io ti amo ancora, nonostante questa rabbia che ora mi divora. Nonostante tutto, non trovo le parole per gettarti addosso una montagna di rancore. Nonostante tutto, quello che ti ho detto, nonostante tutto.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Radio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
9: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
11: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
10: Ho bene capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto. E mi mattina per subito andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti.

0: bene. Come diciamo in vero dialetto, una persona che ha molta confidenza con l'eloquenza, cioè parla molto facile. Parlare per lui è facilissimo. Parlare per lui è di una facilità enorme. Come per molti di voi, vale un punto. Poi abbiamo le altre richieste. La prima sarà per la nostra norma di parola, norma arrivo. Eccolo. Molto facile, dimmi.
1: Io ti dico una cicciarella.
0: Bravissima, brava. El gan cicciarella le le non brava. Brava Diletta, due punti per Diletta, brava, brava Diletta. Allora, El gan cicciarella, uno e due, brava, brava, brava, brava, senza ombra di smentita. Ed abbiamo la norma di parola, sentiamola.
2: Message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono Norma.
0: Ciao Norma.
3: E loro faccio una dedica alla Grazia, alla Nanella, e la Diletta, e le mie parentiere qua. Ti faccio capriccio di una sera. Omer. Loredana di parola, le mie parentiere. Grazie. Ciao,
0: ciao, ciao. Loredana. Ciao Loredana. La norma è ancora magari al telefono. Allora, capriccio di una sera. Omar Codazzi.

0: Carla al completo. Allora, vale 3 punti. Chi ha scritto questa bella canzone? Bella, bella forse, migliore la versione del suo autore. Chi ha scritto Capriccio? Eccolo qui. Sono 8 secondi, è un'intenditrice di Liscio.
1: Romano Quarto.
0: È una bella canzone, bugiardo amore, tante tante canzoni dall'amico Romano, brava Diletta, Diletta, sei a fine del mondo, dicono a Napoli. No, ma io preferisco il parlare calabrese, di quello napoletano. 34, 35, 36, povera Teresa. E andiamo con lei che è, chi è lei? È l'Anella di Salso.
2: All message, play back. Ciao Vittorio, sono l'Anella. Ringrazio la mamma e gli dedico un tuo brano. Grazie Vittorio.
0: Allora Norma, a te, alla tua parrucchiera, all'Anella, a parte il panettone che io adoro e le focacce. Quelle focacce, io le adoro. Se no, i dolci, adoro i dolci a cucchiaio. Per esempio, un bel tiramisù, che è quello che dedica l'Anella alla Norma di Parola.

0: Et el dagme el tiramisù. Et el dagme, i Disney in dialetta. Allora, voi della flottiglia dei quiz avete 25 punti e 4 premi. 4. Voi meno coraggiosi, quelli che non affrontate le domande in diretta, avete 3 punti. Mi dite, poi cercherò di farvi arrivare il nome. Stamattina ho fatto quello maschile, faccio quello femminile, di 5 lettere. Qualsiasi nome è pertinente, però non ripetete gli stessi nomi che cambio sempre, questo per aiutarvi, non dire sempre Vittorio, Mario, Giuseppe, cambiate un pochino. Voi della flottiglia 25 punti e 4 premi. Voi meno coraggiosi, che non amate farvi sparare addosso da criminale di guerra Netanyahu, avete solo 3 punti. 5, 4, 3. Una c'è. Vediamo la Tina.
1: Carlo.
0: Carlo, non farlo, sì?
1: Carlo, Anita.
0: Anita, mamma mia, la Silvana è andata a pensare, bravissima, alla, è una delle tre mogli di Garibaldi. È pronto?
1: Mirko.
0: Chi è, scusa?
1: Mirko.
0: Abbiamo detto donna, sarà la Mirko. Annat, ma capisci mia botta, ho detto donne, Stella, ti voglio tanto bene. Mirko, sarà la Mirka.
1: Laura.
0: La dite. A Laura, dico sempre a Laura che l'amo. Allora, guardiamo, vi do 2 punti. Ecco, ancora, ancora. Sì.
1: Ben.
0: Chi è, scusa?
1: Ben, da donna
0: questo. Non ho capito chi è Benna?
1: Benna,
0: Gemma. Ah, Gemma! Sì, raga, è parlé che per ghina caramella in bocca. Gemma, capisci? Sono surme, ragazzi, gli de capire. Poi la seconda telefonata non va, Anna, sei bella, ma non la più bella. Gemma. Allora così si capisce. Sentiamo, guardiamo adesso se chi è con l'aiutino ci arriva Diletta. Cosa ci scommettiamo? È il nome di donna cui l'amico Luigi Gaibazzi ha fatto una bella canzone che fra l'altro richiede spesso e volentieri la nostra mamma mia, non vi è di niente. Guardiamo se
2: sì,
1: Elisa,
2: se la Diletta,
1: sì,
2: mamma mia,
0: Diletta, la magna è peggio del drago, è peggio del dragone cinese, la magna il fuoco. Luigi Gaibazzi ha fatto, che poi fa l'altro, canzone che richiede spesso e volentieri l'amica Nella di Salso, e la dedica spesso e volentieri all'amica Norma in controdedica. Allora abbiamo detto
3: Elisa, 68. Il nome battezzato è Elisa, 68. Il nome battezzato
0: siete poco.
3: È
0: Elisa. Elisa, il nome c'è Elisa.
3: Battezzato è Elisa.
0: Elisa. Tre punti.
3: Il nome
0: battezzato, sì, un bel capì, rompabali. Un bel capì. Oh! Andiamo, brava Diletta. 37 38 39. Hai visto, Anna, che senza stranezze, nomi strani, tu vai a trovarli più strani, è vero? Trovi i nomi più strani, ma questo, oh, ognuno fa quello che vuole, si arriva alla soluzione. Ed andiamo con un altro brano. Sentiamolo, è la Graziella.
4: Buongiorno Vittorio. Sono Graziella, ringrazio la norma e le dedico Lago Dorato.
0: Eccolo qui, il Lago Dorato per la norma da Graziella.

0: Allora, guardiamo voi 25 punti, voi della flottiglia del quiz, 25 punti e in più. Una spero di averlo cancellato, spero che non sia un doppione. Se è un doppione, sono in buona fede, mi credete, lo dico anticipatamente, no, cancello tutte le canzoni che dico i nomi di cantanti per non fare dei doppioni. Chiedo scusa se magari l'avessi già fatto, ma non credo. Allora, non la stranezza di Anna, perché non ci arrivereste mai. Qual è una bella canzone di Mina? Mina che logicamente tutti voi conoscete. 25 punti e 4 premi per voi della flottiglia, 3 punti per voi meno coraggiosi. Diciamo i cuor di leone, no, il cuor di coniglio. Canzone di Mina. Spero, se no sono in buona fede. Pronto?
1: L'immensità.
0: L'immensità. Ma secondo te il Mina l'immensità è? Anna adesso, Tina adesso, dai, la canta anche Mina, la canta tutti Battisti, ma le mie una canzone lanciata da Mina, Anna, Tina, ma non mi capisci proprio, mamma mia, vabbè, è lo stesso, però non farmi la seconda risposta, l'ho detto mil voti, l'ho detto mil voti o no, pronto?
1: Una vera tua.
0: Quella è canzone lanciata da Mina, è l'immensità di Don Bacchi ed eventualmente Johnny Dorelli. Pronto?
1: Folle banderuola.
0: Folle banderuola. Bene, anche per Anna. Sì. Pronto?
2: Ancora.
0: Pronto?
2: Mi dai ancora.
0: Ancora. Bella canzone, Norma, bella, ancora, ancora, dammelo, no, ancora lo voglio, dai, ridumo un po', allora, guardiamo, vale adesso solo tre punti che vi aiuto, ripeto, se dovessi, Tina, adesso puoi dire la seconda cosa, ma cose normali. Tina, non canzoni che Mina canta, ma lanciate da altri. Ma l'ho detto non una volta, le originali. Ancora, una zebra pua, sono tutte canzoni che ha lanciato Mina, ma ha cantato tutti gli autori Mina. E uno di questi è l'immensità, che non è mica una canzone lanciata da lei. Allora, è una canzone che quando me la richiedete o la metto, dico mi piace tantissimo, vi do ugualmente a tutti, a voi della flottiglia o agli altri, vi do 5 punti, che vuol dire colloquio. Vi aiuto anche, colloquio, un colloquio, però è una canzone, non è la canzone colloquio, è per aiutarvi un cicinin. Cinque, quattro, tre, due, uno, sentiamo, prendiamo ultima,
1: Stai telefonando?
0: Se telefonando, è una, ha ragione, qui Tina, sono dalla tua, Se telefonando io potessi, questa è lanciata da lei, sì, pronto?
1: Parole.
0: Che è una conversazione. Ebbene, l'ho detto io. Conversazione, dai, sentiamola.
3: Conversazione.
0: Che quando la metto questa canzone, cancelliamola, che non la farò mai più. Canzone bellissima, fra l'altro, sì, dimmi tutto.
3: Sì, dimmi.
0: Dimmi. Allora, stop alle richieste, poi ne ho un... Eccolo qui, ancora. Sentia, sì, dimmi tutto, dimmi il mito. Una zebra può, una zebra a tua.
4: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
5: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Bene, Anna, sei già andata? No, sei lì ancora, allora, dato che non l'hanno inventato, poi c'è l'ultimo brano, che accolgo per Pia di Parma, vedo anche la, sentiamo chi è, un attimo. Basta, allora poi c'è l'ultima canzone richiesta da Pia di Parma, molto bella, anche questa è un capolavoro del liscio, però strano che nessuno, anche te, Anna, ascolta, tu che sei attinente alle canzoni brutte, quella di Mina era orrenda, possibile che a te sia sfuggita una canzone bella, e lo dico, ma solo una bozza appena per farvi sentire la bellezza, e tutte le volte che me la richiedete o la metto io al martedì di mia spontanea volontà, dico è un capolavoro che a me piace tantissimo. Sono le avete detto parole, avete detto qualcosa, se telefonando, voi avete capito, avete il cellulare, il telefono in mente, invece le conversazioni sono queste, sentite.

Lo dico sempre che è una canzone che mi fa impazzire. C'est vrai, ça dit. Va bene, è vero, è vero. Questa è, sono Anna, queste sono canzoni. Andiamo con l'ultimo brano per la pia di Parma, a cui mando un saluto, ma devo salutare anche la Carlina, devo salutare Antonio e Mirella, la Laura, la Zelia, ciao Zelia, a tutte voi un grosso saluto e ringraziamento con Atos Mancini, Lulu.

pazienza. Allora, Silvana vi chiede a voi fidentini dove si trovavano, o meglio, ancora ci sono, ma non più chiamati così, i famosi terragli a mezzodì, che penso voglia dire a mezzogiorno. Tina, convalidi la mia tesi, che vuol dire terragli a mezzodì, a mezzogiorno. Dove, Salsesi, dove era? Allora, facciamo il revival degli alberghi che non ci sono più. Dov'era l'albergo torinese a Salso? Salsese, tre salsesi in croce che siamo rimasti a Salso, chi mi dice dov'era l'albergo torinese? In due rien, i terragli MSD. A mezzodì.

0: Eppure qualcosa si muove. La Tina, Tina, Tina.
1: Nella...
2: Hai sopra Marcelli.
1: Il torinese? No, Nella.
0: Nella. E stavolta...
1: Sei fuori?
2: Entrai a San Peda.
1: E anche...
0: Tina è fuori. Pronto?
2: In via Mentana.
1: Via.
0: Mamma mia. Siete... via de... Io via dei mille, pronto? Sì.
1: Pronto? Allora, l'albergo...
2: Era in piazza. Era in una piazza, lì l'albergo Torino.
1: Anna, non era affatto in una piazza. Ti ricordi Sergio Gerra? No.
0: Allora, Sergio Sassi, l'albergo torinese era esattamente davanti ai portici, che adesso è un condominio di sei appartamenti, quattro appartamenti, non sei, lì nell'angolo di via Verdi, lì. Proprio di fianco al Baistocchi, lì c'era l'albergo torinese di Sergio Sassi. Pensate la mia, Anna, la mia memoria, pensa, meno male che su mamma me, perché te ma da mia namangan, Anna, et ma da mia namangan, e dopo l'ha preso Francesco Ferrari, Francesco Cicco, il Cemeven, dopo logicamente tutto chiuso e adesso è un condominio. Lì c'era l'albergo torinese. Farò il revival degli alberghi. Vede, i Terragli erano in via dei Mille, i Terragli MSD via dei Mille. Mille. Senza o con Garibaldi.
2: Vieni fuori di Salso che ti aiuto.
1: Non ho capito, scusa Anna.
2: Vieni fuori da Salso che ti aiuto. In centro no, non sono mica pratica, fuori sì.
1: Cosa, non capisco cosa vuoi dire. Vieni fuori da Salso? Cosa, non capisco.
2: Nei dintorni di Salso, sono pratica.
1: Ah, ho capito, sì.
0: Allora, è pratica in periferia, se non sbaglio, pratica in periferia. Allora si vede che Salso non è pratica, grazie a Aneta, sei sempre una punta di diamante. Allora, non so dove vai a passare il pomeriggio, la sera, chiedi un po' a tutti perché ho visto che sono tanti gli alberghi chiusi, adesso facciamo mente locale per voi salsesi a dov'era questo o quell'albergo. Abbiamo detto dov'era il torinese, non vi chiedo alberghi molto, dov'era il Baistocchi, Anna lo sai, dov'era il Gemmò. Il Baistocchi, ma è chiuso come... ne parleremo. Ragazzi, cicciare intanto fa due mesi, perciò devi andare col notiziario. Se portate pazienza, vi darò le ultimissime notizie.
3: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
4: Spazzolando qua e là, hai incontrato incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
5: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
4: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Montecanate. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, Cres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo.

Ovviamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con la nostra Agata. Agata, chi vuole adottare l'ultima delle tre sorelline? Dai, fate uno sforzo, 10 mesi, bellissima meticcia, taglia media, 347 03 61 628 per Agata. Poi abbiamo Calicanthus piante e fiori, Calicanthus piante, fiori, composizioni, Calicanthus che ieri non era in ascolto, alle 19:26 per sentire il famoso disco quiz. Allora, Calicanthus, un buon caffè, pagamento di bollette di qualsiasi genere, Calicanthus per darvi di più, di meglio, per farvi sintonizzare con la radio Montecanate, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, tutto questo è Calicanthus e tanto altro. Qual è il pensiero del giorno? Ogni volta che sono sul punto di smarrirmi, qualcuno lassù mi indica la strada.

andiamo con la fatti di conaca. Belli o brutti debbono piacerci, purtroppo quasi sempre brutti. Mattarella bello, contro ogni sopraffazione. Un applauso a questo presidente che gli idioti dei social, qualche raro idiota del social che sono firmati ormai, riconosciuti da tutti, lo degrinano e lo deridono, forse stando nei limiti, perché c'è la diciamo il vilipendio. Per il presidente, è un grande presidente. Ha rievocato Saba lì nelle risiere, diciamo nella università cittadina, raggiunto i valori di libertà, di giustizia, quello che deve avere l'Italia, e ancora lo sbraito, lo grido: viva Mattarella! Tajani, viva Tajani! La posizione dell'Europa, che è anche quella dell'Italia, è di intervenire e garantire libertà nella navigazione di Hormuz, una volta raggiunto l'assetto di fuoco, presenza militare. Noi siamo disponibili, l'Italia è disponibile, ripeto. Finché si spara, se la strighi Trump, che ha innescato una guerra, che se ne accorgerà cosa durerà, anche se fa Capitan Gradasso, se ne accorgerà. Noi interverremo con i dragamine, sminare, mettere al sicuro con forze europee lo stretto di Hormuz quando si saranno calmate le acque. Mi sembra una saggia decisione e non trampiana, logicamente. La BCE sul

0: Medio Oriente segni di indebolimento della crescita. Ormai quel signor Trump, il dio della guerra, è un presidente americano, ha messo in ginocchio anche la sua stessa economia, chi non lo sapesse, è la sua stessa, quella americana, ed ha logicamente messo in grave difficoltà quella mondiale. Comunque la BCE, la Banca Centrale Europea, dice che adesso, per adesso, i danni sono minimi, ma attenzione, se prosegue la guerra non si sa come andrà a finire. Intanto l'inflazione ha toccato il 2,7%, stima 2,8 per l'anno, prezzi dei beni energetici più 2,1, più 9,2, alimentari più 4,7 erano 5,9, insomma, in coro chi è che vuole fare il coro col sottoscritto? Grazie al grande stratega Trump. Banca Italia, debito sale, era logico, quasi di 20 miliardi in più a marzo sul mese di febbraio, perciò non è una cosa bruscolette. Dobbiamo pagare più interessi sul nostro ma se si sbraita che arrivano soldi da tutte le parti. Comunque il debito sale, i 3.000 miliardi di debiti che ha l'Italia, pensate, lo dico a quei intelligentoni dei sovranisti, come farebbe l'Italia con un debito simile fare da sola? No, adesso dice, ma c'è gente che ragiona con le suole delle scarpe, non dico senza testa, ma neanche con un braccio anziché la testa, con le suola, in fondo di peso. Allora sale a marzo di quasi 20 miliardi in più. Vedremo poi, ripeto, non è finita nel modo più assoluto. Il coordinamento nazionale FIOM, Electrolux constatano l'immediata azione di lotta per gli scioperi con i presidi in tutti i siti, con coinvolgimento delle istituzioni locali. Il coordinamento ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno necessarie per far cambiare idea alla multinazionale, sollecitare le istituzioni, così i sindacati, in una nota, deciso per il 25 maggio sciopero di 8 ore in tutti presidio presso il Ministero delle Imprese Made in Italy. Perciò sappiatelo che quando andrà ad esserci la AI, che è meglio dire la IA, intelligenza, diciamolo in italiano, non lasciamoli di fare i coglioni inglesi, i coglioni che sappiamo l'inglese, parliamo di artificial intelligence, come dicono in America, parliamo l'italiano, dai. Pensate quando entrerà a pieno ritmo, quanti disoccupati. Quanti, è vero che l'intelligenza artificiale aiuterà, ma creerà un mare di disoccupati a non finire. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per la morte dei 5 italiani rimasti vittime alle Maldive in un incidente durante un'immersione a 50 metri. Magistrati attendono la relazione ufficiale, fa riferimento all'ambasciatore italiano. Le autorità delle Maldive confermano che è stato recuperato un corpo nella grotta dove si crede siano gli altri 4. Le operazioni di recupero dei corpi alto rischio, 50 metri di profondità, con le condizioni meteorologiche veramente avverse a non finire. Ed andiamo a una tragedia che diciamo ha sconvolto un po' tutti. 5 si cerca nelle grotte a 50-60 metri di profondità, da strabarca di crociera suggestita da stranieri per un'immersione ad Altemea. Quando non sono rientrati è scattato l'allarme, zona era allerta tempo, perciò Monica Monfalcone, 51 anni, era docente di ecologia all'Università di Genova, morta con lei la figlia Giorgia Sumcal, 23 anni, ricercatrice di Poerino, Torino, Morial Oddenino, e gli istruttori sub Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgo Manero Novara. Recuperato un solo corpo, lo diciamo a denti stretti, perché sono cose che magari potevano essere evitate. La Guardia di Finanza a Cagliari, siamo nella ricchissima Sardegna, ricca Sardegna, è ricchissima, vanno i ricchi che mettono bandiera estera, magari perché no, bandiera di Panama, sulle loro navicelle, barche, barchette, insomma l'operazione si chiama Red Jack. Ha battuto a tappeto i porti della Sicilia, Sardegna. Il valore delle barche non dichiarate, che non pagano nessuna tassa, tenetevi, è di 48 milioni di euro, più 23 milioni di possibili sanzioni, perciò andiamo sui circa 80 milioni recuperati dalla finanza in questa operazione. Ed andiamo con notizie che vengono dall'estero. Trump con Xi parlano a lungo di Taiwan e Taiwan. Logicamente di Iran parlano di tutto e di più. Hanno parlato anche della vendita di soia, aerei, petrolio. Insomma, sono la Cina, lo sappiamo per antonomasia, non cerca guerre, ma cerca di economia, di arricchirsi. E non è da meno Trump, il grande presidente, grandissimo americano, che da quando si è insediato alla Casa Bianca sembra che abbia avuto, con le leggi fatte ad hoc con la sua flemma, ha avuto un guadagno di circa 19 miliardi di euro. Insomma, se fosse in Italia avrebbero gridato al conflitto di interessi. Intanto dice Xi, il presidente cinese, che mi sembra vederlo ad occhio senza il cannocchiale, persona seria, evento storico, pietra miliare fra Cina e USA, abbiamo raggiunto importanti intese, però anche Xi non lo dice che hanno raggiunto importanti intese non diplomatiche ma di interessi reciproci, perciò non Taiwan, non Iran, non diciamolo la Ucraina, non la Russia, non quelle cose, quelle non ne parliamo, lasciamo stare, intanto conviene arricchirci e quant'altro. Abbiamo invece altre notizie, anzi è l'ultima notizia di sfogo, scontri, sono almeno 78 i morti da sabato negli scontri tra bande che si sono riaccese alla periferia della capitale di Haiti, perciò Port-au-Prince, è il bilancio provvisorio, 66 persone ferite, 10 residenti uccisi, tra loro 4 donne e 2 bambini, in fuga dalle loro abitazioni oltre 5.300 persone, ma numerose famiglie non sono riuscite a lasciare le zone controllate dalle gang. La violenza soprattutto città Soleil, Croix, aree di combattimento anche nei mesi scorsi. Ma io dico, colossi Xi e Trump sono due colossi, ma questi paciughi, questi morti li lasciano lì a quello che trova, perché non compreranno armi e derrate alimentari o petrolio da loro? Ma è quello che mi chiedo, viviamo in un mondo veramente distorto al 1000%. Ed abbiamo domani, che sabato sarà il gioco la valla spacca, qualche pioggia al mattino, la sera poi spazio ad un miglioramento nella seconda parte della giornata, zero termico a 1700 metri, con temperature minime più 9, massime più 19, venti deboli o localmente moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
7: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
8: Bye.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Un fortissimo saluto, ben ritrovati Carlos DJ Radio Montecanate dal Digitale Terrestre in questo bellissimo mese di maggio, quindi cominciamo già a pensare ai locali estivi, cominciamo a pensare alle nuove produzioni discografiche, musicali che ci faranno ballare per tutta l'estate. E a questo proposito vi propongo subito la mia nuova baciata che ho realizzato insieme a un produttore che si chiama Axi. Il brano si intitola Bailar Bachata e vi assicuro è già un tormentone spaventoso.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
9: Señoras y señores, para ustedes Carlos DJ.
10: Siamo tornati dopo lo spazio dedicato alla pubblicità. Ancora musica latina e solamente grandi successi.

Ed anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento Super Latino. Carlos DJ e Radio Montecarate vi ringraziano e vi augurano un felicissimo weekend.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanale.
1: Pubblicità su misura.
2: Montecanale. Pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
10: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
7: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza, davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni, per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 15 maggio.
1: Oggi la Chiesa ricorda San Torquato, antichissimo vescovo morto a Cadice, uno dei primi evangelizzatori della Spagna.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Torquato.
1: Il nome Torquato ha una strana storia. Il suo significato deriva dalla parola latina torquatus, che significa collana, ed era anche il nome di un notissimo guerriero romano, Tito Manlio.
0: La leggenda vuole che Tito Manlio avesse sfidato in duello un gigantesco gallo che lo aveva deriso. Durante il combattimento, con grande audacia, Manlio gli aveva mozzato la testa e, toltagli una catena d'oro che aveva intorno al collo, si sarebbe cinto vincitore con questa ancora insanguinata. Per questo fu chiamato Tito Manlio, l'incollanato, cioè Torquatus.

0: La riforma di Lutero aveva scosso profondamente la Germania. Le varie classi sociali vi aderirono in base a differenti prospettive.
1: Molto importante per estensione e qualità fu la rivolta dei contadini. Essa espresse i motivi liberatori del luteranesimo.
0: Tommaso Munzer, che già dal 1520 andava predicando ideali di uguaglianza, ne fu l'apostolo e in seguito martire.
1: Lutero non intendeva mettere in discussione il principio di autorità sul terreno politico, ma solo su quello religioso. Quindi non volle riconoscere la rivolta dei contadini come una manifestazione legittima ed invocò una guerra santa per sterminarli.
0: I principi si prepararono ad una feroce repressione mentre la rivolta andava dilagando. 10.000 contadini furono trucidati in Svevia, 18.000 in Alsazia e molti furono uccisi anche dopo la resa.
1: La battaglia di Frankenhauser, avvenuta il 15 maggio 1525, consacrò definitivamente il potere dei principi che avevano fatto proprio il luteranesimo per trasformarlo in uno strumento di reazione.
0: Munzer, fatto prigioniero, veniva barbaramente ucciso.
1: Londra, maggio 1965. James Bond, l'agente 007 inventato da Ian Fleming, viene trasferito sugli schermi nelle vesti dell'attore irlandese Sean Connery.
0: Fantasia e violenza con una spruzzatina di erotismo. Il Bond di Connery conquista tutto il mondo, ma l'attore comincia a sentirsi troppo prigioniero del personaggio e rifiuta altre scritture. Ma Bond non muore, anzi.
1: Roma, 15 maggio. Dopo un mese di tregua, i piloti di linea rimettono in discussione il loro contratto. Ricominciano per i viaggiatori estenuanti attese agli aeroporti italiani dovute agli scioperi che i piloti hanno battezzato ad Aquila Selvaggia.
0: Anche le linee internazionali subiscono blocchi e ritardi. I piloti dell'ANPAC, il sindacato autonomo, perseguono una linea dura. Si risolverà tutto solo dopo un anno e mezzo, nel mese di settembre.
1: E passiamo al teatro, o meglio, agli applausi di fine rappresentazione. Il primato mondiale di chiamate sul palcoscenico alla fine dello spettacolo spetta a Nureyev.
0: Nel maggio del 1964, al termine dell'esecuzione alla Staatsoper di Vienna del Lago dei Cigni, Nureyev, nato nel 1938, fu chiamato alla ribalta ben 89 volte.
1: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani 16 maggio per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio Montecanate@

trovate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina. Parola di Vittorio. Ed andiamo con la nostra Agata. Chi vuole adottare l'ultima delle tre sorelline? Dai, fate uno sforzo, 10 mesi, bellissima meticcia, taglia media, 347-03-61-628 per Agata. Poi abbiamo Calicanthus piante e fiori, Calicanthus piante, fiori, composizioni, Calicanthus che ieri non era in ascolto, alle 19:26 per sentire il famoso disco quiz. Allora, Calicanthus, un buon caffè, pagamento di bollette di qualsiasi genere, Calicanthus per darvi di più, di meglio, per farvi sintonizzare con la radio Monte Canate, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, tutto questo è Calicanthus e tanto altro. Qual è il pensiero del giorno? Ogni volta che sono sul punto di smarrirmi, qualcuno lassù mi indica la strada.

0: andiamo con la fatti di conaca, belli o brutti, debbono piacerci, purtroppo, quasi sempre brutti. Mattarella bello, contro ogni sopraffazione, un applauso a questo presidente che gli idioti dei social, qualche raro idiota del social che sono firmati ormai, riconosciuti da tutti, lo degrinano e lo deridono, forse stando nei limiti, perché c'è la diciamo il vilipendio per il presidente. È un grande presidente, ha rievocato Saba lì nelle risiere, diciamo nella università cittadina, ha raggiunto i valori di libertà, di giustizia, quello che deve avere l'Italia, e ancora lo sbraito, lo grido viva Mattarella. Tajani, viva Tajani, la posizione dell'Europa, che è anche quella dell'Italia, è di intervenire e garantire libertà nella navigazione di Hormuz, una volta raggiunto l'assetto di fuoco, presenza militare, noi siamo disponibili, l'Italia è disponibile, ripeto. Finché si spara, se la strighi Trump, che ha innescato una guerra, che se ne accorgerà cosa durerà, anche se fa Capitan Gradasso, se ne accorgerà. Noi interverremo con i dragamine, sminare, mettere al sicuro con forze europee lo stretto di Hormuz quando si saranno calmate le acque. Mi sembra una saggia decisione e non trampiana, logicamente. La BCE sul Medio Oriente, segni di indebolimento della crescita. Ormai quel signor Trump, il dio della guerra, è un presidente americano, ha messo in ginocchio anche la sua stessa economia, chi non lo sapesse, è la sua stessa, quella americana, ed ha logicamente messo in grave difficoltà quella mondiale. Comunque la BCE, la Banca Centrale Europea, dice che adesso, per adesso, i danni sono minimi, ma attenzione, se prosegue la guerra non si sa come andrà a finire. Intanto l'inflazione ha toccato il 2,7%, stima 2,8 per l'anno, prezzi dei beni energetici più 2,1, più 9,2, alimentari più 4,7, erano 5,9, insomma, in coro chi è che vuole fare il coro col sottoscritto? Grazie al grande stratega Trump. Banca Italia, debito sale, era logico, quasi di 20 miliardi in più a marzo sul mese di febbraio, perciò non è una cosa bruscolette. Dobbiamo pagare più interessi sul nostro ma se si sbraita che arrivano soldi da tutte le parti. Comunque il debito sale, i 3.000 miliardi di debiti che ha l'Italia, pensate, lo dico a quei intelligentoni dei sovranisti, come farebbe l'Italia con un debito simile fare da sola? No, adesso dice, ma c'è gente che ragiona con le suole delle scarpe, non dico senza testa, ma neanche con un braccio anziché la testa, con le suola, in fondo di peso, allora sale a marzo di quasi 20 miliardi in più. Vedremo poi, ripeto, non è finita nel modo più assoluto. Il coordinamento nazionale FIM, FIOM, WIM, Electrolux constatano l'immediata azione di lotta per gli scioperi con i presidi in tutti i siti, con coinvolgimento delle istituzioni locali. Il coordinamento ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno necessarie per far cambiare idea alla multinazionale, sollecitare le istituzioni, così i sindacati, in una nota deciso per il 25 maggio sciopero di 8 ore in tutti presidio presso il Ministero delle Imprese Made in Italy. Perciò sappiatelo che quando andrà ad esserci la AI, che è meglio dire la IA, intelligenza, diciamolo in italiano, non lasciamoli di fare i coglioni inglesi, i coglioni che sappiamo l'inglese, parliamo di intelligenza, non artificial intelligence, come dicono in America, parliamo l'italiano, dai. Pensate quando entrerà a pieno ritmo, quanti disoccupati. Quanti, è vero che l'intelligenza artificiale aiuterà, ma creerà un mare disoccupati a non finire. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per la morte dei 5 italiani rimasti vittime alle Maldive in un incidente durante un'immersione a 50 metri. I magistrati attendono la relazione ufficiale, fa riferimento all'ambasciatore italiano. Le autorità delle Maldive confermano che è stato recuperato un corpo nella grotta dove si crede siano gli altri 4. Le operazioni di recupero dei corpi alto rischio, 50 metri di profondità, con le condizioni meteorologiche veramente avverse a non finire. Ed andiamo, una tragedia che diciamo ha sconvolto un po' tutti. 5 si cerca nelle grotte a 50-60 metri di profondità da strabarca di crociera subgestita da stranieri per un'immersione ad Altemea. Quando non sono rientrati è scattato l'allarme, zona era allerta tempo, perciò Monica Monfalcone, 51 anni, era docente di ecologia all'Università di Genova, morta con lei la figlia Giorgia Sumcal, 23 anni, ricercatrice di Poerino, Torino, Morial Oddenino, e gli istruttori sub Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgo Manero Novara. Recuperato un solo corpo, lo diciamo a denti stretti, perché sono cose che magari potevano essere evitate. La Guardia di Finanza a Cagliari, siamo nella ricchissima Sardegna, ricca Sardegna, è ricchissima, vanno i ricchi che mettono bandiera estera, magari, perché no, bandiera di Panama, sulle loro navicelle, barche, barchette. Insomma, l'operazione si chiama Red Jack, ha battuto a tappeto i porti della Sicilia, Sardegna. Il valore delle barche non dichiarate, che non pagano nessuna tassa, tenetevi, è di 48 milioni di euro, più 23 milioni di possibili sanzioni, perciò andiamo sui circa 80 milioni recuperati dalla finanza in questa operazione. Ed andiamo con notizie che vengono dall'estero. Trump con Xi parlano a lungo di Taiwan, logicamente di Iran, parlano di tutto e di più. Hanno parlato anche della vendita di soia, aerei, petrolio, insomma, sono la Cina, lo sappiamo per antonomasia, non cerca guerre, ma cerca di economia, di arricchirsi. E non è da meno Trump, il grande presidente, grandissimo americano, che da quando si è insediato alla Casa Bianca sembra che abbia avuto, con le leggi fatte ad hoc con la sua flemma, ha avuto un guadagno di circa 19 miliardi di euro. Insomma, se fosse in Italia avrebbero gridato al conflitto di interessi. Intanto dice Xi, il presidente cinese, che mi sembra vederlo ad occhio senza il cannocchiale, una persona seria, evento storico, pietra miliare fra Cina e USA, abbiamo raggiunto importanti intese, però anche Xi non lo dice che hanno raggiunto importanti intese non diplomatiche, ma di interessi reciproci, perciò non Taiwan, non Iran, non la Ucraina, non la Russia, non quelle cose, quelle non ne parliamo, lasciamo stare, intanto conviene arricchirci e quant'altro. Abbiamo invece altre notizie, anzi è l'ultima notizia di sfogo. Scontri, sono almeno 78 i morti da sabato negli scontri tra bande che si sono riaccese alla periferia della capitale di Haiti, perciò Port-au-Prince. È il bilancio provvisorio: 66 persone ferite, 10 residenti uccisi, tra loro 4 donne e 2 bambini, in fuga dalle loro abitazioni oltre 5.300 persone, ma numerose famiglie non sono riuscite a lasciare le zone controllate dalle gang. La violenza soprattutto città Soleil, Croix, aree di combattimento anche nei mesi scorsi. Ma io dico, colossi Xi e Trump sono due colossi, ma questi paciughi, questi morti, li lasciano lì a quello che trovo, perché non compreranno armi e derrate alimentari o petrolio da loro? Ma è quello che mi chiedo. Viviamo in un mondo veramente distorto al 1000%. Ed abbiamo domani, che è sabato, sarà il gioco La Valla Spacca, qualche pioggia al mattino, la sera poi spazio ad un miglioramento nella seconda parte della giornata, zero termico a 1700 metri, con temperature minime più 9, massime più 19, venti deboli o localmente moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portai

salire, forse quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu, ma non è a 300 all'ora.

nelle tue mani.

Troppa gente mi parla di qui, di un tramonto d'antica signora, io che ho sempre vissuto così.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio.
2: In console Roby Pezzani. This is a love
3: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oi, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
4: No, non quella baita!
0: Special DJ Roby Pezzani.

1984, c'eravamo e ci siamo, toccando ferro ancora con voi. Abbiamo lanciato uno di questi pezzi storici di Raf, il primo vero rap italiano al mondo, pezzettone di storia. E allora, giornata di M, perché veramente fuori c'è un tempo da schifo, sembra di essere tornati in pieno autunno, non inverno, non esagero, qui ci sono 9 gradi e non è primavera, ma è prima falsa, proprio falsa. Another Just The Way You Are. E allora tiriamoci su con la musica. Ciao to you, The Rhythm. Orecchione aperte, balla, suda con noi.

bello, si balla e si suda con noi su RMK Special DJ. Oh, che musica, ragazzi, bella carica energetica. C'è Lady Gaga, sì, colonna sonora del nuovo Diavolo Veste Prada 2, insieme a Docci, Runaway. No matter what, you

bel pezzettone questo di Namzi su RMK e poi la carinissima Olivia Rodrigo, Drop Dead, bella nel video.

Carina, Olivia Rodrigo su RMK. C'è il nuovo singolo di fammi se... Ah, Serena Brancale. Mi amor.

0: Stasera tutti a...
1: Pub, ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub, ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub, ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Special DJ Roberto Pezzani.

Era il nuovo di Madonna, Super Hits, e prima ancora Bowser, e questo invece è Alex Warren, ex number

Baby, I can wait. C'è il singolo dei BTS. Si titola Swam. I'm all like a swim now.

0: Il nuovo singolo di Harry Styles su RMK, Kid Yugi, Hamalai.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita!
5: Special DJ Roby Pezzani.
6: Several other very important differences between mixing time alla console.
7: You should know about.

Da Roberto Pezzani è tutto, appuntamento lunedì 19.30, 21.30, Special DJ dopo weekend. Buon proseguimento di serata e naturalmente buon weekend alla Byte, il nostro sponsor ufficiale. Prenota, informati 0524 689226. Alla Byte, ciao amigos!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
1: No, non quella baita.
6: Radio Montecanate RNK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.
7: È un altro fallimento. Non me la prenderò con te, con lui.

Vanno via e non tornano più.

non scrivono dietro il mittente, e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena restare dietro al banco come un cane con la sua catena.

mondo. E insieme dentro al buio che ci inghiotte, non sarò più il portiere.

coração. Ele é negro demais do coração. Jornal.

con il tempo. 30 anni e più son già del vento. Un pianoforte, un po' d'amore e una gran donna dentro il cuore.

0: è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.